nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: This is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station. Radio Rendezvous, Radio Superstar.
1: Non sono in grado, non sono normale, almeno io lo ammetto.